0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: gambe quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. 1, 2, 3.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la

Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese,

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

in the distance, and my skin emits a ray, but I think

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indoman mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo? Vabbè balliamo.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè.

Masha, Badger, Divya, Gola.

0: madre.bolito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.
3: Here's the first one. It's the Andrews sisters singing Oh Johnny Oh.

0: www.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: casa.
1: E allora amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera live, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare, non solo a un luogo, ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più, salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, partiamo subito, Ritorno a casa. Abbiamo detto, le hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
2: Ma allora, ha tanti significati questo brano. Intanto la ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa. Io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui appunto.
1: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
2: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test. Insomma, c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone. E quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
1: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
2: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che è un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente può valere un po' per tutti, il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro magari, e quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
1: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
2: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'era. C'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
1: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento anche quello più intimo?
2: Senz'altro, probabilmente è anche come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. Uh-huh. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
1: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
2: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
1: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo? Continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, uh-huh. Quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque, e quindi al momento ho messo da parte la scrittura. Sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo poi. Certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo mi rappresenta profondamente, e chissà, magari mm-hmm. Verrà qualche idea anche legata a quello.
1: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
2: Sì, mm-hmm. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello. Magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
1: Ecco, possiamo dire appunto ritorno a casa.
2: Esatto.
1: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
2: Grazie, ciao, alla prossima. Ciao
1: ciao. Ciao.

Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta.

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden.

E la ventesima posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capoplaza o solo 64 sbarre. E alla numero 18 Scivalazza Sfera e basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita i Subsonica con Grida.

0: Antologia di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, quindicesima posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 Stabile, Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città.

si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. Restate sintonizzati.

0: Ed ecco il momento dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra, chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
0: Grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
1: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, veniamoci a Roma, stai a Milano, dovresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E con tutto il rispetto ti metti in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
0: Bella questa definizione, bella.
1: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte. E
2: sì. Assolutamente.
1: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
0: Certo.
1: Cioè, ci sono fenomeni. Cioè, noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, mm-hmm. è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Mm-hmm. Andare via.
0: Certo.
1: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
2: Ecco. Assolutamente.
0: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
1: Allora, loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale sì. più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime di sale. Il problema è che spesso e volentieri il loop di Sale entra in un loop doloroso. C'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale, vado a mangiare, cioè vi dovete mangiare, dovete impiegare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù.
2: Cioè, attraverso il loop,
1: continuamente.
0: Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo: era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
1: Guarda, credo che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
2: Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccata e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte, ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andar via, cercare un lavoro, un futuro, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i tentativi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io. Io sono nata in un posto di montagna.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Sorry.
1: No.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it.
1: È giovedì 19 marzo e noi siamo prontissimi, vero Maxone?
2: Assolutamente. Oggi, in mezzo al caos delle emozioni umane, ci stanno le relazioni fra le persone. E quindi...
1: sigla!
3: Poltronissima con Luca e Max.
1: La leggerezza di sognare.
3: La forza di emozionare.
1: Buon pomeriggio a tutti
2: quanti.
1: Buon pomeriggio. In questo giovedì 19 marzo sono le 14 in punto e noi siamo di nuovo qua. Questa è sempre Poltronissima con Luca Graziani
2: e con Max Rapetti.
1: Oggi facciamo una presentazione un pochino diversa.
2: Sì.
1: Sempre qua dagli studi di Radio Polito Onde Quadre, in diretta come tutti i giovedì per raccontare il bel teatro del nostro territorio. Prima di tutto oggi facciamo gli auguri a tutti i papà perché è la festa.
2: Assolutamente,
1: del papà.
2: A tutti i papà.
1: Assolutamente, un abbraccio grande ai papà che sono nel nostro cuore, assolutamente.
2: Sì, quelli che ci sono e quelli che non ci sono.
1: Certo.
2: Perché valgono tutti.
1: Tutti quanti. E poi ringraziamo la nostra regia, Maxone.
2: Assolutamente. Il nostro Mattia e la nostra Irene sono dietro il vetro magico davanti a noi.
1: Bene, una puntata ricchissima. Anche oggi ci potrete ascoltare andando sul sito di appunto www.ondequadre.polito.it, cliccando sul tasto On Air e ci potete ascoltare.
2: Assolutamente. E poi potete vederci anche su YouTube nel sito di Onde Quadre. Oppure dovete andare su Facebook in Poltronissima con Luca e Max e noi siamo lì, siamo sempre lì, vero Luca?
1: Assolutamente,
2: sempre.
1: Sì. Oggi è una puntata che mette al centro quelle che sono le relazioni umane, tra solitudini,
2: sì,
1: desideri anche repressi, incontri che cambiano davvero il corso delle cose.
2: È vero, e oggi assolutamente anche un esempio di resilienza,
1: è veramente vero, per tutti.
2: Allora, partiremo con Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi, in scena al Teatro Gioiello di Torino dal 20 al 22 marzo, con Marisa Laurito e Guglielmo Poggi.
1: Eh sì, e poi ci sposteremo al Teatro Gioiello con Contrazioni pericolose, che andrà in scena dal 26 al 29 marzo, scritto e diretto da Gabriele Pignotta, e ci verranno a trovare oggi appunto Gabriele Pignotta, Giorgio Lupo Pano e Rossio Muñoz Morales. Che bello.
2: Assolutamente. E c'è una domanda su tutto per oggi.
1: Sì.
2: Insomma, che cosa succede quando smettiamo di rimandare le nostre scelte? Questo è veramente il punto
1: intensa,
2: cruciale di tutto.
1: E allora partiamo subito alla grande con la musica.
2: Infatti con Nugenea Marechia.

0: Nugenea, Mare Chiae, qua entriamo già nel mood giusto per questa giornata.
1: Certo, una giornata intensa, questa è Poltronissima, qua in diretta da Radio Politon De Quadri. Adesso entriamo nel vivo della puntata, perché parliamo di uno spettacolo che parte appunto domani dal 20 al 22 di marzo. Sarà in scena al Teatro Gioiello, Persone naturali e strafottenti, insomma una Napoli notturna, un appartamento dove quattro personaggi sono costretti a convivere e a confrontarsi, vero Maxone?
0: Assolutamente, perché è un testo abbastanza feroce ma poetico, e ogni battuta uno scontro, ma anche i silenzi sono veramente importanti. E con noi adesso partiamo veramente con una donna eccezionale. Io la definisco sempre la R che accoglie,
1: perché
0: io la trovo caldissima quando la sento e la vorrei abbracciare. Ed è lei, la grandissima Marisa Laurito.
1: Ciao Marisa.
2: Bello, allora vi accolgo con la R.
1: La R che accoglie.
2: Ogni tanto ci sentiamo, ci vediamo. È bellissimo arrivare a Torino e sapere che ci siete voi due, che ci intervisterete.
1: Ecco,
2: farete, come dire, ci allevierete anche di qualunque cosa.
0: Ah certo,
1: è sempre bello ritrovarti.
0: È una festa,
1: Marisa.
0: È sempre una festa.
2: È una festa.
1: È una festa, sì. Marisa cara. E questo Persone naturali e strafottenti è un testo davvero che oscilla, come diceva Max, tra la comicità e il dolore. Ci racconti come il tuo
2: personaggio? Beh, ma l'avete detto anche voi molto bene.
1: Grazie.
2: È un testo molto, come dire, poetico, ma nello stesso tempo molto duro, ma molto divertente anche.
0: Sì,
2: si ride molto, perché la penna di Peppino Patroni Griffi, come dire, variava moltissimo, era molto, come dire, così potente in tutti i sensi.
0: E
2: sono quattro personaggi, come avete detto voi, che vivono insieme questa nottata di Capodanno, quattro solitudini che si incontrano. Peppino, quando ha scritto questo testo, è stato illuminato, perché all'epoca fece un grande scandalo, perché era un testo che andava molto avanti nei tempi, che appunto, e invece oggi è ultra attuale e moderno.
0: Hai ragione, anche perché le relazioni, lo diciamo, veramente passano attraverso tutti i tempi, tutti gli anni, tutte le situazioni sociali, ma in fin dei conti la relazione tra le persone non cambia mai, o comunque i meccanismi non cambiano forse mai.
2: Sì, ma soprattutto la tipologia di relazioni, perché per esempio in questo testo si racconta molto la solitudine di ogni essere umano, no? Che oggi è potente, perché siamo dei piccoli satelliti isolati oggi, no? Ognuno col suo egocentrismo, che si bada solo al proprio orticello. E invece negli anni 70 non era così, c'erano delle si viveva insieme, c'era un popolo che viveva insieme, anche manifestando.
0: Ci
2: sono stati le grandi vittorie, l'aborto, il femminismo, vabbè, tutto quello che sappiamo.
0: È vero.
2: Voglio dire, era un'altra epoca proprio, e quindi avere scritto invece della solitudine dell'essere umano, insomma, è andare molto avanti.
0: È vero.
2: E anche i caratteri dei personaggi, non tanto il mio, che è veramente universale, che può esserci oggi, anche allora, ma i caratteri soprattutto degli altri tre personaggi, che del giovane, che so che intervisterete,
1: arriva Guglielmo.
2: Spoilerò
0: il giovane studente.
2: Ma anche di quello di colore,
1: certo,
2: e naturalmente di Maria Callas, che è una delle protagoniste, come dire, questo spettacolo.
0: È vero, ma Marisa, guarda, da come stai raccontando tutto quanto, possiamo dire che in fin dei conti, io sto pensando, hai nominato gli anni 70, io pensavo anche agli anni 60 in cui si stava veramente insieme, c'era un momento così, poi c'è stato questo allontanamento, non è che il mondo in definitiva comunque respira sempre, c'è il momento in cui si inspira, si riempiono i polmoni e si sta insieme, poi si espira pensando che possiamo vivere tutti distanti. In questo momento, secondo te, visto che questo testo è molto attuale, è di nuovo un momento che porterà ad un'ispirazione, quindi a stare di nuovo tutti insieme, riflettendo su questa solitudine.
2: Guarda, io me lo auguro moltissimo, ma questa è una delle epoche più buie che io abbia mai vissuto. Perché oltre a questo egoismo, sì, che naturalmente parte dalla politica e dà un esempio terribile, ma anche, come dire, nella vita quotidiana, perché purtroppo sono crollati dei valori che erano basilari.
0: Sì, sì.
2: Ho capito, ma scusami, dei valori basilari, e quindi crollando questi valori veramente è diventato tutta una barzelletta. Non ci sono più dei segnali, come dire, di correttezza anche,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Vediamo dei ragazzini che sono nelle baby gang, ma io ora sto a Brescia, Brescia come a Napoli o come a Milano. Perché? Perché la scuola è quella che è, la famiglia è disfatta, lo Stato non dà esempi, insomma non si punta alla cultura, perché anche quella aiuterebbe moltissimo.
0: Molto.
2: E quindi siamo in un periodo veramente terribile.
0: Molto, e infatti siamo tutte fiamme accese, Marisa.
1: Sì, esatto.
0: Insomma, e anche conosciamo la tua forza di una donna tosta e tenace e che aiuta molto tutti quanti.
1: Allora, da domani a domenica 22.
2: Venite a vedere questo spettacolo, perché pensiamo.

0: Loredana Bertè, non sono una signora, insomma, quella con tutte stelle nella vita.
1: Bellissima.
0: Perché le stelle alle volte bisogna farle vedere agli
1: certo,
0: altri.
1: Assolutamente, questa è sempre poltronissima, qui in diretta su Radio Politon De Quadra. Insomma, l'abbiamo detto, da domani fino a domenica 22 marzo al Teatro Gioiello ci sarà Persone Naturale e Strafottenti, e questo
0: infatti
1: mi piace un sacco.
0: Assolutamente.
1: E adesso presentiamo un personaggio che entra in questo spazio, perché il suo personaggio davvero è carico di tensioni,
0: sì,
1: lo attraversa con un desiderio forte di libertà ed identità, ed è con noi il grande Guglielmo Poggi.
0: Ciao, ciao Guglielmo!
2: Ragazzi,
0: eccolo!
2: Che piacere rivederci!
1: Anche per
2: che
1: noi!
2: Sì.
1: Che bello vederti, tanto tanto! Come
0: sì,
1: stai?
2: Bene, bene, siamo nel pieno, per cui sono cottarello, però bene.
1: Bene, guarda.
0: Però sorridente,
1: esatto,
0: bello pieno di energia,
2: sì,
0: e quindi è perfetto.
1: Allora, parliamo un po' del tuo personaggio, che è alla ricerca di questa libertà personale che sembra in qualche modo anche sfuggirgli, insomma.
2: Guarda,
1: raccontaci un po' come viene caratterizzato,
0: sì,
1: tutto questo, Guglielmo.
2: Allora, come viene caratterizzato, io cerco di fare del mio meglio, diciamo, poi non so se mi riesce, ma quello che è straordinario è che, insomma, forse è una mia visione, ma anche
1: sì,
2: chi lo conosceva mi dice che non è soltanto una mia visione,
0: sì,
2: diciamo che Fred è Peppino, poi,
0: okay,
2: cioè questa ricerca anche un po' edonistica, no? Anche un po' quel mito di quegli anni della ricerca del piacere.
1: Certo.
2: Che tradisce, sì, lui proprio sostiene di essere felice, no?
0: Sì.
2: Dice, addirittura a un certo punto dice, non riesco a indignarmi, l'ira del mondo non mi tocca, e chiede, forse sono un mostro, no? Perché in un certo senso lui è tutti i nostri problemi quotidiani, la

0: desiderio del denaro, di crescere professionalmente, non lo tocca, come non lo toccano queste passioni per cui noi ci devastiamo,
1: certo,
0: di psicoterapia, lui non ne frega un po' niente, no? Ed è un inno al piacere. Dall'altra parte, chiaramente, quando poi arriva quello che è l'evento dello spettacolo, questo che non facciamo troppo spoiler.
2: Giustamente.
0: Quando arriva questo evento che scompagina completamente lo spettacolo, che cambia dal primo al secondo atto, fai conti con l'esistenza in maniera strutturale, in maniera ontologica. Quindi diciamo che è un la caratterizzazione sta nel portare tutta questa gioia di vivere, anche quasi un po' pungente, un po' provocatoria, e poi invece questa caduta in se stessi e nei traumi della vita.
2: E infatti, insomma, poi siete tutte persone, in un certo qual senso, persone che portano una propria ferita qua in questo spettacolo.
0: Certo.
2: Quindi la tua, che è molto particolare come personaggio, con questa ricerca del piacere, si può dire che è una ferita che arriva dal passato o che sarà invece una ferita che si porterà nel futuro, visto quello che succede?
0: Secondo me quello che è interessante è proprio questo. Io credo che le ferite del presente ci tocchino solo se ci rimandano a qualche cosa che è stato.
2: Sì.
0: La cosa interessante è che lui cade veramente dentro a qualche cosa che non conosce. Io a un certo punto cambio proprio la voce, nel senso che prima faccio tutto un lavoro sugli acuti, comunque sul cercare di andare su una dimensione aerea, e poi questo cade in se stesso. Ma è come se in un certo senso stesse ritrovando qualche cosa che probabilmente nella sua infanzia avrà avuto, cioè quello del germe della crescita normale che lui ha sospeso per stare in questo mondo infantile, e che poi, appunto, come fosse tutto insieme, sta crescendo. Intuiamo quando tutto finisce, e questo non è proprio spoiler, questo è proprio soltanto quello che lasciamo noi come sapore. Intuiamo che da lì in avanti quella ferita non potrà più evitarla e non potrà più non farci i conti.
2: Ecco.
1: Tra l'altro, il confronto con gli altri personaggi è anche spesso abbastanza violento dal punto di vista verbale ed emotivo. Ecco, Guglielmo, quanto alle volte può essere difficile mantenere l'autenticità senza però perdere anche il controllo?
0: Nella vita o
1: scena? Allora, io adesso sto parlando in scena, perché però ovviamente poi si trasfera anche nella vita, perché...
0: Esatto. No, in scena, guarda, purtroppo per fortuna tutto dipende dai colleghi, nel senso che quando, come il tennis, il tennis bello è quando ci sono tanti palleggi e non quando finisce dopo un secondo, perché uno è un genio e l'altro è una pippa. Avendo a che fare con degli ottimi interpreti, con delle persone che conoscono il meccanismo del teatro in questo caso, ma anche in generale, io sono molto fortunato in questo senso. Quello che succede è che il controllo ogni volta, ciascuno non è sempre nello stesso momento, ma tu hai la possibilità di perderlo e di riacchiapparlo, proprio perché il nostro grande vantaggio da attori rispetto ai personaggi, no, è che noi sappiamo esattamente quello che gli succederà, che nella vita pagherei del denaro,
2: magari,
0: no? Invece, non sapendo, tu puoi perderti, può esserci un attimo di smarrimento. La cosa buona è che hai sempre il collega, se è bravo sa esattamente riportarti lì e tu fai lo stesso, che è una bellissima presa di responsabilità della vita degli altri.
1: È vero, Guglielmo.
0: Proprio perché noi non facciamo un lavoro, noi non salviamo le vite, questo lo sappiamo, no? È una vecchia leggenda questa cosa qui, però a maggior ragione quelle rare volte che riusciamo veramente ad andare a toccare delle cose che poi lo facciamo per lo spettatore, non è che lo facciamo per noi, se no è una pipa. Però se tu ti perdi veramente in te, nella violenza, nella crudeltà, nel sentimento profondo, quello che c'è di buono è che se hai un bravo collega vicino riesci a recuperare, e tu a tua volta lo puoi portare con te in una zona che per lui magari è oscura.
1: Assolutamente.
2: Sì. Guarda, una bella domanda. Abbiamo parlato con Marisa di attualità del testo, ed è assolutamente attuale per tanti bei motivi. E io volevo soffermarmi su una cosa che sempre attualmente è molto dilagante, e se vogliamo dire la strafottenza. Ma questa strafottenza, soprattutto anche del tuo personaggio, secondo te nasconde più un desiderio, un bisogno di sentire l'amore nella sua vita, oppure semplice bisogno di riconoscimento?
0: Allora, la questione è proprio questa, che chi ne fa una filosofia di vita, lui ne fa una filosofia
2: sì.
0: di vita, e sono in tanti che ne fanno una filosofia
2: proprio
0: di
2: così.
0: Vita di questa strafottenza, no? E pensiamo magari, se, non farò mai nomi ovviamente, ma pensiamo a delle persone che sono diventate famosissime,
2: sì.
0: negli no, lo erano già famosissime,
2: però...
0: ma insomma ultimamente hanno tirato fuori informazioni su personaggi importanti, eccetera. Il meccanismo della strafottenza a tutti i costi, secondo
1: chissà
0: me è interessante,
1: chi è,
0: per quello,
1: chissà
0: chi è, perché è come se ci fosse una tensione da due parti.
1: Vero.
2: Sì.
0: Da una parte c'è veramente qualcosa di molto puro e
1: sì.
0: che secondo me è anche interessante, cioè il fatto che comunque ci sia, io lo prendo come filosofia di vita, io vado oltre a qualunque regola,
2: sì.
0: a qualunque. Dall'altra parte non posso non pensare, da persona che ama l'umanità, se no non avrei scelto di raccontarlo
1: certo.
0: nella mia vita, non posso non pensare che dietro quello ci sia comunque un bisogno di un abbraccio.
1: Certo.
0: Io poi tendo, io sono un vecchio umanista, sono contro questo diciamo questo iperpsicologismo totale, e a me piace sempre pensare che dietro alla strafottenza, alla prepotenza,
2: sì.
0: ci sia veramente qualcosa di così profondo, di così umano, di così, di una perdita, di una solitudine tale che anche spiegarla con la psiche mi sembra riduttivo. Mi sembra che è il grande mistero della vita, ci stiamo dentro con enorme difficoltà, e chi sceglie di starci dentro con la strafottenza sceglie probabilmente di rifiutare
2: sì.
0: La collettività, la responsabilità comune per farsi i cazzi suoi. Io penso sempre comunque
1: vero,
0: che
1: sì.
0: sia un grande
2: Guglielmo.
0: Dolore. Un
2: è
0: grande
2: vero.
0: Dolore dietro.
1: È vero,
2: e mi piaceva che dalle tue parole, come dici tu, venisse fuori non quella strafottenza fredda e inumana, ma invece una grande umanità comunque dietro chiunque, anche dietro la strafottenza come l'hai descritta.
0: Sono molto d'accordo. Gli
2: quello
0: inumani sono pochissimi, ci sono,
2: sì,
0: ci sono,
2: ma
0: sono
2: veramente
0: ma non sono, è difficile che non ci sia sempre un fondo di umanità. Quando non c'è quando non c'è, allora diventa interessante per noi, perché è un vademecum veramente per capire che noi ci siamo umani,
2: sì.
0: con il nostro schifo, con i nostri errori, con la nostra,
2: ma ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Però
1: ci
0: siamo. Esatto.
1: Che bello. E voi ci sarete da domani a domenica 22
2: sì.
1: di marzo al Teatro Gioiello di Torino, persone naturali e strafottenti. E noi siamo
0: non
1: felicissimi.
0: Vedo l'ora.
1: Assolutamente. Vi aspettiamo a braccia aperte, Guglielmo.
2: Assolutamente.
1: Grazie
2: Guglielmo.
1: Di essere stato con noi.
0: Grazie,
1: è stato un piacere
0: di cuore, come
1: sempre.
2: Un bacio enorme.
1: Un bacio. Ciao Guglielmo. Grazie.
2: Ciao,
1: grazie
2: ciao.
1: Guglielmo.
0: Grazie.

0: Giovanotti, l'estate addosso, si parla di estate e di libertà, e a noi la libertà piace un casino.
1: Tantissimo,
0: ti piace
1: questa
0: casino,
1: è sempre
0: eh?
1: Poltronissima, qua in diretta su Radio Politon De Quadre, le 14.27 di questo giovedì 19 marzo. Adesso parliamo di uno spettacolo che sarà in scena al Teatro Gioiello di Torino dal 26 al 29 marzo, e parliamo di Contrazioni pericolose, insomma una commedia contemporanea che mescola tanta ironia, introspezione, ed è ambientata in una sala parto dove emergono proprio delle paure, delle verità rimaste magari troppo a lungo sospese, insomma.
0: Assolutamente, stiamo parlando di un'amicizia che forse nasconde molto di più, un evento improvviso che costringe i protagonisti a fare i conti con se stessi, e con noi abbiamo direttamente da ossetricia, abbiamo proprio l'ostetrico, il nostro carissimo Gabriele Pignotta. Ciao Gabriele!
1: Ehi, ciao Gabriele!
2: Ciao.
1: Buongiorno,
2: bentrovato
1: a te.
2: Mai
1: che
2: siete
1: bello.
2: Come il Natale, eh?
1: Che carino che sei, grazie, sempre un piacere, e i tuoi spettacoli ancora di più. Tu, oltre che essere in scena, ne firmi anche la regia, e siamo felici che arrivi finalmente al Gioiello.
0: Assolutamente,
1: allora.
0: Lasci un attimo il reparto dove so che sono nati tantissimi bambini e arrivi al Gioiello.
1: Allora, questo spettacolo tu dici che fa un passo in più rispetto ai lavori precedenti, perché Gabriele?
2: Allora, intanto diciamo avviene in un momento in cui ho scritto questo spettacolo, in un momento in cui avevo voglia di andare oltre la commedia che diverte, seppur sempre ho cercato di farlo con intelligenza, con garbo, con
1: sempre
2: come dire, cercando di curare bene ogni singolo aspetto, non solo del testo ma poi della messa in scena. E qui nasce proprio da un'urgenza di raccontarmi, di raccontare la fase che stavo vivendo nei confronti di questo tema potentissimo che è la genitorialità. È un po' il mio vecchio me che ha passato il testimone a quello che poi è diventato il mio nuovo me, cioè un papà. All'epoca non lo ero, lo
0: auguri.
2: Sono diventato dopo un anno.
1: Oggi poi è la festa dei papà, 19 maggio,
2: quindi
1: auguri
2: grazie,
1: a tutti,
2: perfetto,
1: i papà, e anche a te, Gabriele.
2: Grazie. E quindi c'è un'anima dentro particolarmente visibile, ovviamente non dimenticato poi dimenticando il mio stile, che è quello di far ridere, cioè di raccontare cose che fanno ridere, ma non di far ridere a prescindere. E quindi c'è tanta anima qui dentro, il tema è potentissimo, quindi gli spettatori sono veramente travolti dal modo di raccontare, sempre molto coinvolgente, ironico, si arriva a ridere anche tanto, ma è scosso anche dalla potenza del tema, dalla dolcezza. Poi c'è mia figlia che fa la voce fuori campo.
1: Allora,
2: emozionante. Insomma, di una tenerezza che ti squaglia. E, spero che tutti i vostri telespettatori si ridestino e si concentrino su questo spettacolo, perché so che ancora ci sono parecchi posti liberi, e mi auguro che il pubblico torinese non deluda
1: nessuno di voi tre, e soprattutto non ci faccia fare brutte figure, poltronissima. Ecco, diciamo.
0: Ma guarda, mi è incuriosito anche perché hai detto, perché hai scelto comunque questo luogo, la sala parto, proprio per raccontare un'urgenza tua personale, ma è anche una metafora di qualcosa, di una trasformazione magari profonda che hai fatto, oppure qualcosa semplicemente che invece hai tirato fuori, era lì latente e non è trasformazione.
2: Allora, guarda, come sai, il teatro diventa anche simbolo, nel senso che tu racconti quella storia, ma quella storia fa nascere nelle persone una serie di altri pensieri, quindi è il tema della trasformazione, che è in questo caso suggerito con la genitorialità, col diventare papà e mamma inaspettatamente, perché in questa storia avviene assolutamente tutto non voluto, tutto per caso, tutto in quella notte.
0: Vero.
2: Coglie nel segno anche tutti gli altri tipi di trasformazioni, no?
0: Sì.
2: E la trasformazione è spesso un come dire, un episodio delle nostre vite che ci aspetta, e auguro a tutti di percorrerlo, perché trasformarsi, certo, vuol dire crescere, vuol dire capire dove si sbaglia, vuol dire accettare. Sì. Quindi è una parola bellissima, sì, trasformazione,
0: vero,
2: no?
0: Vero.
2: E non vuol dire rinnegare le parti buone di noi, vuol dire non adagiarsi, vuol dire accogliere dove non accoglievamo, vuol dire abbracciare dove non abbracciavamo, sì, oppure stare in luoghi dove non riuscivamo a stare. Guarda un po' come sono diventato.
0: Ma assolutamente,
1: no, vabbè, ma lo sei sempre stato, Gabriele.
0: Tu sei sempre stato.
1: Noi conosciamo i tuoi testi.
0: Anche perché sei un uomo adulto, sei un uomo consapevole.
1: Sì.
0: Sì, un uomo che si trasforma, va bene, tutto quanto, ma fondamentalmente un uomo molto consapevole.
1: Sì, e poi la bellezza di Gabriele è una bellezza fatta proprio di arte a 360 gradi, perché tutti i tuoi spettacoli, perché praticamente poi quelli che abbiamo visto nei film, sempre la regia riesce a calibrare molto bene i personaggi che sono in scena, anche con te, e non penso sia così facile e scontato, vero Gabriele?
2: No, guarda, mi prendo il complimento perché dedico molto tempo,
1: attenzione
2: anche ai miei compagni di lavoro, adesso negli anni me lo stanno molto restituendo, riconoscendo. Anche con Rosio è nato un bellissimo rapporto, ogni sera mi fa quasi imbarazzare, perché diciamo, racconta al pubblico la magia di questo incontro e veramente mi commuove, perché racconta proprio la generosità che spesso purtroppo in questo ambiente non si trova, anzi sta scomparendo del tutto, sta diventando il mondo dell'intrattenimento, ragazzi, voi che lo attraversate, una fatica. Perché tutte operazioni per diventare più famoso, ancora più famoso, neanche ti godi quello che stai facendo e già stai pensando all'operazione successiva, io voglio fare di più, chi fa teatro e fa anche cinema e televisione no, sta sempre col telefono acceso perché dice sì, vabbè, sto facendo teatro, ma filma la televisione, passaggio, la trasmissione,
0: metti che arrivi la telefonata,
1: hai ragione, è vero. E vabbè, meno male che ci sono testi come questi e ci sei tu che davvero ci dai una mano.
2: Grazie.
1: Gabriele, dal 26 al 29 marzo, contrazioni pericolose, non potete.
0: Infatti,
1: ti aspetta Gabriele e tutto il cast. Fra poco poi arriverà Giorgio, anche Rossia, insomma, continuiamo a parlarne.
2: Esatto.
0: Grazie Gabriele.
2: Grazie a voi,
1: un bacio grande,
0: un bacione enorme.
1: Ciao, ci vediamo la prossima settimana.
3: Poltronissima con Luca e Max. La leggerezza di sognare, la forza di emozionare.

0: Cesare Cremonini, logico, amare assolutamente una cosa vera, Cesare, lo sappiamo ben tutti.
1: Certo, questa è sempre poltronissima qua in diretta su Radio Politon De Quadri in questo giovedì 19 marzo. Continuiamo
0: infatti,
1: il viaggio,
0: Maxone. Continuiamo il viaggio, però siamo sempre al Teatro Gioiello che dal 26 al 29 marzo diventerà una sala parto di ostetricia con contrazioni pericolose. E allora entriamo ancora di più nella dinamica di questo spettacolo, perché il personaggio che adesso arriverà, proprio è un gioco di parole, interpreta un uomo che vive un'esplosione emotiva davvero improvvisa. Si deve confrontare con qualcosa che non aveva assolutamente previsto. E con noi è il grandissimo Giorgio Lupano. Ciao Giorgio!
1: Ciao Giorgio!
2: Ciao, buongiorno a voi!
1: Che bello ritrovarti!
2: Grazie!
1: Grazie a te, che bello ritrovarti, che è sempre un piacere, perché siete straordinari.
2: Voi come state?
1: Bene, benissimo. Tutto bene, alla grande. Torino, la tua Torino ti aspetta,
0: sì.
1: Giorgio.
0: Abbraccio aperte,
1: alla grande. Allora, questo personaggio che scopre tutto nel momento più estremo, insomma, che è quello del parto, come riesci a costruire questa reazione improvvisa, ma che, come dire, sia anche credibile? Dimmi un po',
2: beh,
1: Giorgio.
2: Non so quanto io riesca a essere credibile.
1: Ma certo che lo sei.
2: No, perché si parla di paternità,
0: sì,
2: no? Una paternità,
0: sì, sì.
2: Non svelo nulla, se si capisce nei primi minuti dello spettacolo,
0: sì,
2: che questo Massimo, il mio personaggio, sì, viene chiamato in questa sala travaglio, non sala parto,
0: sì,
2: sarebbe stato veramente cruento vedere,
0: sì,
2: una sala parto,
0: sì,
2: e il parto in diretta a teatro, è una sala travaglio. Viene chiamato lì dalla sua migliore amica che sta appunto per avere una bambina e non sa di essere lui il padre, lo scopre pochi minuti prima che la bambina nasca, e lui ovviamente ha tutta una vita organizzata,
1: certo,
2: con altre idee. lui si prepara per partire, per andare a lavorare all'estero, passare anni fuori dall'Italia, cioè una carriera avviata, tutto quanto, e proprio sta pensando a tutto tranne che alla paternità, e quindi si trova a dover affrontare una scelta, no?
0: Sì.
2: Cioè se rimanere un eterno ragazzo, come noi siamo tutti qui,
1: certo.
2: Oppure abbracciare la sua nuova vita fatta di pannolini, pappette, ruttini,
0: sì.
2: E insomma, sì, è un, come dire, è una scelta che forse molti di noi, e parlo soprattutto per quelli della mia generazione, si sono trovati a fare, perché fino a un po' di tempo fa, come dire, diventare genitori era una cosa che entrava nel normale flusso della vita, delle cose.
0: Vero.
2: Adesso sono scelte più ponderate, sia per gli uomini che per le donne, no?
0: Vero,
2: su quando
0: fare
2: un figlio, quando sia il momento giusto, meno giusto, eccetera. Per il mio Massimo il momento giusto non se lo sceglie, gli capita in queste 2 ore di spettacolo, e vedremo come reagirà. Male. non bene.
0: Ma ascolta Giorgio, e invece tu come persona che rapporto hai, non dico con la paternità, ma con le sorprese improvvise, queste sorprese che arrivano così, come ti lasciano?
2: Guarda,
0: in prima battuta, in prima battuta.
2: No, mi hanno fatto una festa di compleanno a sorpresa.
0: Ah.
2: Non sai gli insulti che sono volati.
1: Ma dai, Giorgio, cioè, vedi, da Sabaudo quale sei, come
0: è
1: noi,
0: un uomo organizzato.
2: No. Le sorprese fino a un certo punto. Diciamo,
0: ecco.
1: Sei come me, Giorgio, sei come me. Anch'io non le amo.
2: Mi capisci?
1: Sì,
2: Giorgio. Si organizza
1: sì,
2: a un certo punto.
1: Esatto, tutto sotto controllo.
2: No.
1: Magari non avevo l'outfit giusto, magari è scusa.
2: Hai capito, non ero pettinato. che cazzo fai, festa sorpresa?
1: È giusto. Senti Giorgio, ma il tuo personaggio è più spaventato dal cambiamento o da quello che in realtà prova realmente?
2: In realtà il cambiamento in questo caso è un cambiamento di vita, perché lui ha programmato appunto di partire a fare un lavoro fuori, ma di una vita anche emotiva, cioè viene fuori durante lo spettacolo che lui è uno che esce, fa con gli amici, tra le ragazze, tromba, non si pone tanti problemi, quindi non è soltanto un cambiamento, come dire, di organizzazione, ma è un cambiamento anche emotivo, cioè se abbracciare quella parte della vita più matura che non... E, insomma, diciamo che questo è un testo, poi Gabriele insomma ne parla, quindi non svelo nulla, insomma, è un testo che lui, Gabriele Pignotta, ha scritto per se stesso, cioè lui ha scritto questo testo anni fa, e Massimo lo interpretava lui,
1: ce lo diceva,
2: perché era in quel momento della sua vita quando stava capendo che sarebbe, cioè che avrebbe voluto avere un figlio, insomma, e quindi parlava un po' di sé. Ora, non parla per nulla di me, ma noi attori siamo anche chiamati a interpretare certo, ruoli
1: giusto,
2: lontani. Giusto,
1: è quello.
2: Non
1: certo,
2: potremmo mai interpretare certo, i santi o gli assassini. Diciamo no, che tutto ciò che è lontano da noi è una sfida ulteriore per certo, un attore certo, da interpretare. E quindi ci divertiamo ad abbracciare questi personaggi che come dire, magari non sono vicini a noi, ma magari il pubblico invece ci certo, si ritrova, ci certo, si
0: infatti,
2: come dire, rispecchia in qualche modo.
0: È proprio come hai detto adesso, c'è il pubblico che si ritrova. C'è un momento in cui dal palco voi sentite che il pubblico si sta proprio riconoscendo in questi personaggi, oppure si riconosce più alla fine, che dici, quando scatta tutto?
2: Beh, allora, diciamo che per una questione di empatia il pubblico parteggia molto per Martina, il personaggio
1: certo, di Lucio,
2: che ovviamente si trova incinta a dover dire questa cosa,
0: certo,
2: rivelare a Massimo di essere il padre, quindi c'è tutto un suo travaglio interiore. Il pubblico parteggia per lei perché poverina già sta soffrendo con le doglie, le contrazioni e ancora di fare questa cosa. Nessuno che parteggi per Massimo chiedendosi, ok, in questo momento Martina sta avendo il travaglio e quindi è un momento complicato, ma perché non gliel'ha detto prima? Ha avuto 9 mesi per dirglielo. Possibile che abbia mai trovato un momento per alzare il telefono e dire a quest'uomo, guarda, sono incinta di tua figlia, così che anche lui abbia potuto prepararsi. Cioè, nessuno pensa al povero Massimo. Questo perché alla fine si parteggia sempre per la bella ragazza sul palco, certo, in questo caso anche molto brava attrice, Rossio. E quindi così, insomma, il pubblico si identifica, parteggia per lei, si emoziona anche,
0: certo,
2: per
0: certo, perché certo,
2: non è solo una commedia
0: no,
2: divertente, ma c'è anche un tono romantico e commovente.
0: Bene. Che è quello per che cui, ci piace, un connubio piace un sempre bellissimo che certo, ci piace, emozionarsi e ridere.
1: E allora che dire?
2: Ma certo, ce perché ridere per ridere basta raccontare una barzelletta.
0: Certo, appunto, certo,
2: c'è un appunto, bel testo raccontato bene. Pensiamo, e quindi vi aspettiamo al certo, Gioiello. A questo punto venite voi che ci state ascoltando certo, a dirci se vi siete emozionati,
1: ecco,
2: se vi
1: bene,
2: siete
1: bene,
0: è vero?
1: Bello, dal 26 al 29 marzo.
2: Vi aspetto fuori e non è una minaccia.
0: Assolutamente.
1: Ci vediamo la prossima settimana, Giorgio, con grande piacere.
2: Benissimo,
1: ti abbracciamo forte.
2: Benissimo.
1: È sempre un piacere trovarti. Grazie,
0: un
1: Giorgio.
0: Un bacione grandissimo.
1: Grande Giorgio Lupano.
0: Grande Giorgio, ciao. Ciao.
3: Tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: I Just Might, Bruno Mars, pieno di energia in questo pomeriggio del 18 marzo.
1: 19 marzo.
0: 19, Max, ma non ne c'entro una.
1: Cioè,
0: festa
1: la,
0: del
1: la
0: papà.
1: Data che devi ricordarti, non è complicato.
0: Ma io non ricordo le date.
1: Lo saprebbe fare anche un bambino.
0: Ma io non sono un bambino,
1: appunto,
0: sono
1: però,
0: un uomo adulto, non però, dico l'età per decenza, ecco.
1: Comunque, insomma, sì, oggi 19 marzo, festa del papà, l'abbiamo detto, facciamo gli auguri a
0: sì,
1: tutti i papà, sia che ci sono, che non ci sono più, che sono nel nostro cuore.
0: È vero,
1: una
0: sempre.
1: È importante, quello sì. Devo dire, stiamo raccontando lo spettacolo, appunto, Contrazioni pericolose, tra pochissimo ci collegheremo con Rocío per vedere anche il punto di vista femminile, vero Max?
0: Assolutamente, però, insomma, questi papà che è vero che non hanno le contrazioni, perché comunque i figli le fanno le loro compagne, ma assolutamente è un pensiero che il papà di fianco sia sempre un po' un accessorio, invece è molto importante,
1: no, è vero,
0: molto,
1: importante.
0: È molto una presenza molto profonda,
1: vero, è vero,
0: anche perché comunque è la presenza che osserva molto e sente e vede questo rapporto madre e figlio sempre in un modo molto particolare.
1: Esatto. E saremo curiosi poi di vedere come l'hanno reso Giorgio,
0: assolutamente,
1: Rocío e Gabriele la prossima
0: sì,
1: settimana.
0: Sì, anche perché sono molto veramente curioso invece di... Abbiamo sentito prima il nostro Giorgio che ha parlato di "mi sono trovato come personaggio di fronte ad una situazione inaspettata", e invece siamo curiosi di capire come la madre invece,
1: esatto,
0: in questo caso abbia affrontato la situazione.
1: Vedremo, vedremo. Andiamo avanti in musica, dai.
0: Sì.

0: Taylor Swift, Opa Light, insomma.
1: Wow, che bello,
0: che bella, alla bella, grande. Assolutamente.
1: Questa è sempre Poltronissima, qua in diretta su Radio Politon De Quadri, in questo giovedì 19 marzo. Adesso proseguiamo questo viaggio importante,
0: proseguiamo
1: per contrazioni pericolose.
0: Assolutamente, Maxone. Proseguiamo il nostro viaggio, ma siamo sempre al Teatro Gioiello dal, certo, 26 al 29 di marzo qua a Torino. E chiudiamo, insomma, il nostro racconto anche dal punto di vista femminile, certo, di questa storia, perché è lì che si innesca tutto. E andremo a conoscere un personaggio che prende una decisione veramente radicale, che costringerà tutti quanti gli altri a confrontarsi con le proprie responsabilità. E allora è con noi la grandissima e tenace Rocío Muñoz Morales.
1: Ciao Rocío, benvenuta. Forse è caduta la linea.
0: Mi sa che forse è caduta la linea.
2: Eccomi.
1: Ciao Rocío, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Che bello.
2: Che bello ritrovarvi.
1: È bello anche per noi.
0: È bellissimo,
1: sì,
0: anche, sì, per noi.
1: Da fiori, guarda, d'acciaio ci ritroviamo adesso in contrazioni,
0: sì,
1: pericolose.
0: Ma d'acciaio sei rimasta.
1: È sempre Rocío, sì. Allora, raccontaci questo personaggio che veramente sta,
0: sì,
1: avendo un successo grandissimo. Come lo stai interpretando e soprattutto quali emozioni stai provando nel portarlo in scena, perché insomma hai una responsabilità non da poco, Rocío, tutte
0: vero,
1: le sere.
2: Ma guardate, vi confesso che mi ritrovo sicuramente tra le mani,
1: sì,
2: un personaggio scritto molto bene da Gabriele Pignotta, quindi,
1: certo,
2: in qualche modo ecco, ho una macchina bellissima,
1: sì,
2: da guidare,
0: sì,
2: tra le mani, e sicuramente una donna davanti a un grandissimo cambiamento,
1: sì,
2: sta per diventare mamma,
0: sì,
2: quindi secondo me al di là dell'essere all'altezza come madre, è una donna che si ritrova a fare un po' i conti con le proprie scelte,
0: sì, mm-hmm,
2: con le proprie paure, con le proprie incertezze, anche con i propri sogni, no? In,
1: certo,
2: qualche modo,
1: certo,
2: quindi in realtà si racconta un grande cambiamento nella vita di tutte le persone,
0: sì,
2: nei quali ci troviamo un po' tutti e ci poniamo tante domande: saremo all'altezza? Andrà bene?
1: Certo,
2: la mia vita migliorerà, peggiorerà?
1: Certo.
2: Come andranno le cose? Quindi sono quelle situazioni un po' di rinascita, di ripartenza, anche in quei momenti un po' drammatici,
1: sì,
2: nella propria,
1: sì,
2: essenza,
1: sì,
2: ma che ci portano a tirar fuori la parte migliore di noi, no?
1: È vero,
0: è vero,
1: è vero,
0: è vero. Tu in scena poi alterni.
2: Quindi non è soltanto,
0: sì,
2: una storia al femminile, ecco.
1: No, è vero, è vero, infatti, no, no,
0: assolutamente.
2: Partiamo da questo momento. Beh, per una donna, e ve lo dico anche da mamma di due bambini,
0: sì,
1: certo,
2: il cambiamento più grande che io ho vissuto nella mia vita non è stato trasferirmi in Italia, non è stato magari la morte di mio papà, è stato senza dubbio quando sono diventata mamma, prima di Luna e poi di Alma.
1: Vedi, ecco.
0: Ecco, in questo caso qua ti sei sentita, con la nascita appunto delle tue figlie, ti sei sentita più trasformata oppure hai solo tirato fuori qualcosa che avevi già dentro?
2: E personalmente mi sono sentita naturalmente completata.
1: Che bello.
2: Vi dico la verità.
0: Bello.
2: Sì, io mi sono posta anche io tante domande. Sono stata sicuramente più leggera rispetto a Martina, che è il personaggio che,
1: sì,
2: interpreto.
1: Sì. Oh.
2: Però i dubbi, le paure le ho avute anche io.
0: Certo.
2: E incredibilmente ti scatta qualcosa di organico,
1: okay,
2: che,
1: sì,
2: che tu non hai il potere di controllare, ma di una potenza incredibile. Quindi io sicuramente la maternità mi ha reso una donna migliore, senza dubbio, anche una donna più risolta, assolutamente,
1: ecco,
2: sì,
1: ecco,
2: più,
1: vedi,
2: responsabile, ma anche senza dubbio più felice.
1: È quello.
2: Però ecco, io ho vissuto la maternità non come una rinuncia, se no come un arricchimento,
1: un,
2: no?
1: Arricchimento.
0: Sì, una bella aggiunta alla propria vita quotidiana.
2: Esatto.
0: Sì?
2: Esatto, quindi è importante, però per quello avere il centro, il baricentro molto ben in equilibrio.
1: Ben in equilibrio, sì.
2: Io non ho mai rinunciato al mio lavoro, non ho mai rinunciato alle mie amicizie, non ho mai rinunciato al mio compagno, perché essere mamma è una conseguenza di tutte queste cose.
1: È vero,
2: quindi
1: è vero.
2: Più ero completa su tutte le altre sfere, più diventavo una mamma completa, risolta, esatto, felice e migliore.
1: È migliore, è vero, è quello. Questo è un bellissimo messaggio che lanci,
0: Rossio. Davvero molto bello.
1: Per tutte le donne, per tutte le persone che magari si trovano in un momento di scelta.
0: Con tanti pensieri nella testa.
1: Esatto, di amplificare tutto e, come dice Rossio, di non rinunciare a nulla, perché poi il beneficio che ne arriva è giustamente
0: è grande.
1: Ancora più grande. Senti, Rossio, ma il tuo rapporto con Massimo, insomma, è sospeso tra quella che è l'amicizia e altro. Però quanto è difficile dare anche voce a quello che non è mai stato detto, Rossio?
2: Ci vuole tanto coraggio. E secondo me ci vuole anche soltanto chi è risolto, o almeno ci lavora per esserlo, è in grado di tirar fuori delle cose, anche delle cose scomode, delle proprie paure, no? Chi si mette in discussione, secondo me, riesce a, ecco, a in qualche modo a non ha paura del confronto, non ha paura neanche delle imperfezioni, no? Quindi è in grado di tirar fuori delle cose in maniera costruttiva. Però ammetto che a volte gli esseri umani siamo imperfetti.
1: E quindi anche così,
2: secondo me non è una questione non è una questione di imperfezione, è una questione di coraggio, anche quando riusciamo a dire agli altri, a confrontarci, a parlare, a dire le proprie verità, anche se non belle sempre. Siamo sicuramente più evoluti, ma non siamo mai perfetti, e secondo me non dobbiamo neanche cercare di esserlo.
1: È vero, anche questo.
0: Godiamoci
1: come siamo è la cosa migliore.
0: Di ciò che creiamo di bello.
1: Che meraviglia, la vita è una meraviglia, e il teatro ancora di più. E quindi, come dire, noi dal 26 al 29 marzo al Teatro Gioiello aspettiamo Contrazioni Pericolose. Ci vediamo la prossima settimana, Rossio, così ci abbracciamo di persona di nuovo, con piacere.
2: Dai, non vedo l'ora.
1: Grazie di essere stata con noi,
2: grazie,
1: sei sempre speciale, davvero.
0: Un bacio enorme.
1: Di cuore.
2: A voi grande.
1: Ciao tesoro, a presto. Ciao,
0: a presto.
1: Rossio, grazie.
0: Ciao.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. È facilissimo innamorarsi, assolutamente.
1: E siamo sempre qua con Poltronissima. E allora sì, ringraziamo tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi.
0: Assolutamente, grazie ai nostri ospiti Marisa Laurito, Guglielmo Poggi, Gabriele Pignotta, Giorgio Lupano e Rossio Muñoz Morales.
1: E quindi grazie davvero a tutti voi di essere stati con noi. Ringraziamo la nostra regia.
0: Grazie regia, siete stati sempre fantastici. Il nostro Mattia e la nostra Irene, sempre veramente tosti, come anche il mio caro marito Luca, che resiste fortissimamente. Grande.
1: Non dimenticate mai Poltronissima.
0: La leggerezza di sognare, la forza di emozionare.
2: Poltronissima con Luca e Max. Tutto quello che non ti aspetti sul mondo del teatro e dello spettacolo.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
6: Track 01, la musica della strada che diventa la

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te...

0: your face. You got them skinny boys staying at your place. I know your story, it won't be up straight. I'll get there, I know you can't wait.
1: Ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Viviamo in un mondo di peccatori, viviamo in un mondo di tentazioni, fratelli, sorelle, salvate la vostra anima. Chi di voi oggi non ha peccato almeno con il pensiero, almeno una volta? Vedi? Ci sono più anime pulite qui che in tutto il...